0: maye chogero. Chao tuo del kum ma patpat. Ikum mutiano kimutiro. Machalo, onyokum, langap kimukene mapurata. Ma wi chogero, kichavun chogero. Itinung e boch matiano kimadon. Tok nung e dura weng, menduboman, chogero. Ene dung la gam, kao dare perometu del kum.
1: Tika winyo, piera boru ya bungwen, ton ne abi. Speak Farmer,